cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più it.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Sappiamo che molti italiani all'estero sono riconosciuti per la moda, il buon cibo e il gesticolare. Quello che non sappiamo è che in molte latitudini il nostro aspetto è visto con le fattezze di un piccolo omino con baffoni e tuta da idraulico, il leggendario Super Mario. Ma qual è la storia di questo leggendario videogame? Nato nel 1985 con oltre 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il franchise di Mario è la serie di videogiochi più venduta di tutti i tempi. Mario ormai non è solo un classico videogioco platform, ma è diventato un vero e proprio simbolo di Nintendo. Basti pensare a quanti giochi contengono il personaggio di Super Mario. Mario Kart, Smash Bros, tennis, golf e molti molti altri. Shigeru Miyamoto, un creatore di videogiochi, ha creato Mario mentre sviluppava Donkey Kong, nel tentativo di produrre un videogioco di successo per Nintendo, tentando di sviluppare un gioco simile a Braccio di Ferro. Nelle prime fasi di Donkey Kong, Mario non era in grado di saltare e l'obiettivo era di fuggire da un labirinto. Successivamente fu introdotta la possibilità di saltare, introducendo anche l'iconico barile di Donkey Kong. Miyamoto originariamente chiamò il personaggio Mr. Video e doveva essere usato in ogni videogioco sviluppato da Miyamoto. Secondo una storia ampiamente diffusa, durante la localizzazione di Donkey Kong per il pubblico americano, il proprietario del magazzino di Nintendo of America, Mario Segale, ha affrontato l'allora presidente Minoru Arakawa, chiedendo i soldi dell'affitto. Dopo un'accesa discussione, in cui i dipendenti Nintendo alla fine convinsero che Segale sarebbe stato pagato, decisero di nominare il personaggio del gioco Mario, in segno di riconoscenza. Per arrivare alla mitica sigla Bros, che definisce il franchise, bisogna aspettare il 1983, dove con Mario Bros si produce un videogame dove Mario e suo fratello minore Luigi, idraulici italiani che lavorano a New York, devono sconfiggere delle creature che vengono dalle fogne della città. Da quel primo videogame in poi si entra nella leggenda e Super Mario Bros diventa una sigla di successo in tutto il mondo, producendo un giro di soldi faraonico. Pensate che una cartuccia originale di Super Mario Bros. Ancora nella intonsa confezione originale è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari. Va bene che si dice che gli idraulici costano, ma forse in questo caso è un po' troppo.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: C'è solo una cosa più gustosa dello sputare su 100 miliardi di dollari. Far credere a tutti che l'hai fatto. Bruce Willis, Die Hard, Duri a morire.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio. Federico Fellini.

0: Legend Story.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivianne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Anche se non credete agli UFO, se siete nati tra gli anni 60 e 70, non potete dire di non aver mai visto un disco volante. Il leggendario Frisbee. Le origini del Frisbee sono antichissime. Alcune tracce si ritrovano in documenti antichi o nelle immagini dei lanciatori del disco dell'antica Grecia. Per arrivare alla definizione di un Frisbee più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 1948, quando due ex piloti della Army Air Corps, Warren Franchoni e Fred Morrison, disegnarono il primo prototipo di un disco di plastica e lo chiamarono Flying Saucer, sfruttando il nome che i giornali avevano utilizzato per un famoso caso di avvistamento di UFO in quell'epoca. Nel 1952 l'Air Force trasferì Franchoni nel South Dakota e così i due si separarono. Morrison si sposò a Los Angeles e cambiò il prototipo originale con uno più morbido e, visto che l'oggetto faceva impazzire i cani, lo chiamò Pluto Platter. Bisogna aspettare il 1957 per far sì che il Pluto Platter diventi un giocattolo alla portata di tutti. Morrison infatti firmò un contratto con la ditta Wham-O. Per chiamare il Pluto Platter Frisbee, scritto Frisbee, bisogna ringraziare alcuni studenti del College della Costa Est che utilizzavano un vassoio metallico per le torte, la Frisbee Pie, della panetteria di Williams Russell Frisbee, per lanciarlo in aria gridando la parola Frisbee per avvisare i passanti del pericolo volante. La Wham-O, venuta a conoscenza di questa storia, lanciò nel 1958 una campagna pubblicitaria e, commettendo un piccolo errore, ribattezzò il nuovo passatempo da Frisbee a Frisbee, ottenendo un successo senza precedenti. Pensate che dopo 20 anni avevano già venduto 100 milioni di dischi, facendo raggiungere a Morrison il primo milione di dollari per i diritti, mentre a Franchoni, che aveva sempre rivendicato la copaternità del progetto originale, venne un infarto nel 1974. Il Frisbee ha avuto un successo tale da produrre campionati nazionali, europei e mondiali e una vera e propria sfida al record per il lancio più lungo. Ad oggi il record appartiene a David Wiggin Jr., che il 28 marzo 2016 ha lanciato un Frisbee a 338 metri di distanza. Un vero e proprio oggetto volante non identificato.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Dio ha cose più importanti di cui preoccuparsi che con chi dormo. Cyndi Lauper.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Ho scoperto che chi ha bisogno di dimostrare il proprio valore non vale poi molto. Jessica Fletcher, la signora in giallo.

0: Legend Story.
1: E mi sembrava che avessi vissuto la tua vita come una candela al vento. Forse non c'è miglior descrizione tratta dalla famosissima Candle in the Wind di Elton John per raccontare la vita tormentata di Marilyn Monroe. Marilyn è un'icona troppo grande da contenere in pochi minuti. Quello che possiamo fare è raccontarvi in parte l'infanzia e la fine di uno dei personaggi più fascinosi dello Star System. Norman Jean Mortenson, il vero nome di Marilyn, nasce il 1 giugno 1926 al Country Hospital di Los Angeles. Il cognome le viene dato da un immigrato norvegese che la madre, Lady Spear Monroe, aveva sposato mentre intrecciava nello stesso tempo una relazione con il capo della RKO Pictures, dove lavorava come addetta al montaggio. Addirittura la madre si accorge di essere incinta 2 mesi dopo aver divorziato e registra la piccola Norma con il cognome del padre leggermente storpiato, da Mortensen a Mortenson, dichiarando di non sapere neanche l'indirizzo dell'ex marito. Tutta l'infanzia di Norma Jane è travagliata. Viene affidata ad una coppia di Hawthorne ad appena 2 settimane di vita e in seguito confinata in un orfanotrofio, dove viene rinchiusa nel 1935. Marilyn, per uscire dall'orfanotrofio, si sposa a 16 anni con Jim Dougherty, un 20enne del suo quartiere, e di lì a poco comincia a lavorare come modella e capisce che la sua bellezza la può portare lontano. Tutte queste terribili esperienze derivano dai grossi problemi psicologici di cui la madre di Marilyn aveva sofferto per tutta la vita, fino ad arrivare a una serie di ricoveri in manicomio. Ed è sinistramente leggendario che Marilyn, poco prima di togliersi la vita, tra mille luci e ombre, sia stata costretta ad entrare, dopo il suo ultimo film Gli Spostati del 1961, proprio in una clinica psichiatrica, esattamente come la sua sfortunata madre. In un tristissimo cerchio che ha definito la vita di una delle più luminose icone della bellezza femminile. Per Marilyn, malgrado tutti i lati tragici della sua vita, resta sempre una verità, la frase citata nella stessa canzone di Elton John. Your legend never die. La tua leggenda non morirà mai.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Daylight come and me one more.
1: Radio Legends.

song. Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un video noleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale. Videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori, Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbanca sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Le difficoltà più serie cominciano quando un uomo è libero di fare quello che vuole. Thomas Henry Huxley.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Sei su Radio Legends.
8: Sì, servo del sapere. Se vuoi essere veramente libero. Seneca.

0: Legend Story.
1: L'Area 51 è una base militare situata a Nellis, nel deserto del Nevada, a circa 200 km dalla città di Las Vegas. Ufficialmente è un campo di sperimentazione per nuove tecnologie aeronautiche. Ma per molti anni l'aeronautica americana ne ha negato l'esistenza, ammettendola finalmente solo pochi anni fa. Questo mistero ha fatto nascere diverse supposizioni sulla sua reale funzione e sugli esperimenti che vi si conducono, dando ampio spazio anche alla fantascienza. La teoria più fantasiosa e diffusa sostiene che nell'Area 51 siano custoditi i corpi degli alieni e il disco volante che sarebbero precipitati a Roswell nel 1947, fianco a fianco con gli extraterrestri. Altri ufologi più incauti sostengono che nella base di Nellis gli alieni superstiti di quel disco volante e i tecnici dell'aeronautica lavorino insieme per fornire agli USA le tecnologie extraterrestri che avrebbero condotto, per esempio, alla nascita dei bombardieri stealth e di altri velivoli con prestazioni inimmaginabili. Al di là dell'ufologia, l'Area 51 è stata sicuramente usata come campo di prova per aerei spia ed altre prestazioni durante la Guerra Fredda, e questo da solo giustifica il segreto che è stato mantenuto intorno ad essa fino al crollo dell'URSS. Perché oggi ci basta il nome di questa installazione per pensare a UFO e alieni? L'Area 51 comincia a salire nell'Olimpo della pop culture nel 1989, quando l'imprenditore Bob Lazar rivela di aver lavorato a progetti di retroingegneria aliena nell'area S4, vicino all'Area 51. Non solo gli Stati Uniti nascondevano l'esistenza degli extraterrestri, ma avevano copiato la loro tecnologia. Difficilmente Lazar può essere considerato un testimone affidabile, visto che ha mentito persino sul suo curriculum e le sue parole non hanno mai portato prove. Ma le sue interviste, inizialmente a volto coperto, sono diventate famose. La storia ha avuto successo perché quello che diceva confermava quello che l'ufologia cospirazionista aveva sempre pensato, e nonostante i suoi distinguo, fu l'Area 51 a entrare a far parte della trama. L'idea risultò appetibile anche per le sceneggiature di cinema e TV, da Independence Day all'Indiana Jones che vorremmo dimenticare, da X-Files a Futurama. L'Area 51 è il posto ideale per nascondere ogni tipo di segreto. Rimane solo un quesito. La Terra è piccola di fronte all'universo. Anche l'America è un territorio relativamente piccolo in confronto all'estensione del pianeta. Possibile che gli alieni siano caduti e si siano messi in contatto con noi solo nella terra di Hollywood? Anche questo è un mistero che, forse, non troverà soluzione.
0: Radio Legends.

perde denaro perde molto. Chi perde un amico perde molto di più. Chi perde la fiducia in se stesso perde tutto. Eleanor Roosevelt.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltech. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltech.it.
4: info@saltech.it.
3: Saltech. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Il primo prototipo di jukebox risale al 1890, anno in cui Louis Glass e William S. Arnold crearono un fonografo che per il funzionamento necessitava dell'introduzione di monete, azione dopo la quale la musica veniva diffusa da uno dei quattro tubi presenti sull'apparecchio. Il primo jukebox vero e proprio fu venduto dall'azienda AMI nel 1927. Mossa commerciale seguita da altre compagnie che ebbero la meglio sul mercato come Wurlitzer, Seaburg, Rockola. L'idea nacque in un periodo in cui era la radio il media di maggiore diffusione e l'idea di poter far scegliere le canzoni direttamente alle persone fu vincente. I primi modelli erano in legno e potevano contenere all'interno un numero massimo di 12 dischi a 78 giri, disposti in pila verticale. Il materiale plastico o i LED furono introdotti dalla Seaburg nel 1938, scelta che fu rapidamente copiata dalle altre aziende, dato che rendeva l'aspetto dei modelli più accattivante. Furono immessi nel mercato sempre più modelli. Nel 1940 debuttò quello con sommità ad arco, oggi una delle caratteristiche più riconoscibili quando si pensa al jukebox. La produzione si interruppe per via della Seconda Guerra Mondiale, con le aziende riconvertite per la produzione bellica. Tornata la pace, con l'entusiasmo del dopoguerra, ci fu un vero e proprio boom nelle vendite, con la gran parte dei locali che si munirono di jukebox per soddisfare le richieste dei clienti. In particolare fu il modello Wurlitzer 1015 ad avere più successo di tutti. Gli stessi media diffusero immagini di ragazzi entusiasti che ballavano attorno ad esso. Era diventato un oggetto di culto. Nel tempo gli apparecchi furono modificati per far girare i dischi 45 giri, ovvero il nascente vinile. Il jukebox ha raggiunto il picco di successo negli anni 80. Chiunque è nato in quegli anni leggendari sognava di essere Fonzie e, con un pugno ben assestato, accendere la musica. L'evoluzione tecnologica con i lettori CD portatili prima e gli MP3 poi ha reso obsoleti i jukebox, decretandone la fine come fenomeno di massa e trasformandoli in oggetti d'arredamento imprescindibili. Per pochi, però, visto i prezzi che hanno raggiunto. Ma quei pochi hanno un grande privilegio: guardare le loro luci e sognare che con un pugno ben assestato possa partire una musica leggendaria.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Si può realizzare qualsiasi cosa si decida di fare. Si può agire per cambiare e controllare la vita. Il percorso che si compie è la vera ricompensa. Amelia Earhart.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non vi è movimento senza direzione. Jacques Rousseau.

0: Legend Story.
1: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile inoltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla Dichiarazione di Indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.
0: Più iconiche che mai. Radio Legends.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever,

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Yeah!

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Ghiacciando un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90, i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'orso Fozzi, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Fino a quando la guerra sarà vista come una cosa crudele, avrà sempre un suo fascino. Quando sarà considerata come volgare, cesserà di essere popolare. Oscar Wilde.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
3: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
4: L is for the way you look at me. O

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Quando non hai niente, non hai niente da perdere. Leonardo DiCaprio. Titanic.

0: Legend Story. Se siete cresciuti negli anni 80 e amate il wrestling, per voi questo sport ha il volto di Hulk Hogan. Americano di Augusta, in Georgia, Terence Terry Eugene Bollea, in arte Hulk Hogan, è per metà italiano. Poco più che ventenne molla il baseball e la musica rock per darsi alla lotta sotto la guida del celebre wrestler nipponico Hiro Matsuda. Dopo il debutto alla fine degli anni 70, nel decennio successivo scala le classifiche della World Wrestling Federation, WWF, costruendo la leggenda di The Incredible, soprannome che lo accompagna tra trionfi e record mondiali, tra cui la difesa del titolo di WWF Champion per 1464 giorni, dal 1984 al 1988. Grazie alla sua apparizione in Rocky 3 e ai successi sul ring, Hogan acquisì l'immagine di un vero e proprio supereroe della vita reale, diventando amatissimo fra i più giovani. Hulk Hogan trasformò così un business violento in uno spettacolo adatto a persone di tutte le età. Il fenomeno dell'Hulkmania fu qualcosa di unico nel mondo del wrestling e i gadget di Hogan venivano venduti in tutta la nazione. Hulk apparve nel The Night Show e co-presentò l'edizione di Saturday Night Live del 30 marzo 1985. La sua popolarità era tale che nella puntata del giorno del ringraziamento annunciò la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti. Hogan ha sofferto di numerosi problemi di salute, in particolare alla schiena e alle ginocchia, dovuti alla sua lunga carriera come wrestler e ai prolungati allenamenti a cui sottoponeva il suo fisico. In una intervista al The Sun ha dichiarato di aver pensato seriamente al suicidio. Lo avrebbe fatto desistere la figlia di Muhammad Ali, Laila. Poi, nel settembre del 2010, viene ricoverato in ospedale per dei seri problemi alla schiena, che gli impedivano anche di camminare. Il 9 settembre viene dimesso, ma pochi giorni dopo deve nuovamente essere ricoverato per riacutizzarsi dei dolori. Proprio per quest'ultimo ricovero, i medici hanno deciso di operarlo alla schiena in modo da installargli uno stimolatore elettrico nella colonna vertebrale per alleviare i dolori. Oggi Hogan, tra scandali per un sex tape e la produzione di show sulla sua vita, è ancora un'icona pop americana diventata già leggenda.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Non essere triste. Qualcosa finisce oggi, ma ora è il primo giorno della tua prossima vita. Tokyo, la casa di carta.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends. What is love?

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: You.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
2: Chi dice le bugie ha il naso lungo. Questa innocente affermazione detta da una madre preoccupata ha dato origine ad uno dei personaggi più iconici e leggendari della storia della letteratura, Pinocchio. La pronuncia, durante la sua infanzia, la madre di Carlo Collodi, l'inventore del celebre burattino che ha ispirato film, cartoni animati e spettacoli teatrali. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, ma in pochi conoscono come Collodi abbia avuto la sua geniale intuizione per la genesi di uno dei capisaldi della letteratura italiana. Carlo Lorenzini scelse il nome d'arte in onore del paese d'origine materno, Collodi. Siamo a metà del 1800 e lo Stato italiano ancora non esisteva e Carlo viveva e lavorava nel Granducato di Toscana. Nato nel 1826 a Firenze, Collodi a 20 anni comincia a collaborare con molti giornali, tra cui il primo dedicato ai bambini per cui traduceva le fiabe francesi. Carlo, pur essendo stato un fervente patriota, aveva il vizio del gioco ed era sempre alle prese con i debiti e il bisogno di trovare soldi. Anche se aveva promesso al fratello di smettere di giocare, in una sfortunata notte perse 160 lire al tavolo verde. Disperato per aver tradito la sua promessa, Carlo corse velocemente verso la sua abitazione, inciampando in un pezzo di legno. Arrivato a casa, stava per gettarlo nel fuoco, ma qualcosa lo trattenne. Il pensiero tornò alla sua infanzia, quando da piccolo giocava con i pezzi di legno per fabbricare un pupazzetto che aveva chiamato Pinocchio. Spinto dalla necessità, cominciò a scrivere il famoso incipit. «C'era una volta un re», diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. «C'era una volta un pezzo di legno». La magia si stava compiendo e Collodi scrisse un romanzo di formazione fantasy dove la sua creatura era continuamente tentata dal peccato, mettendo dalle avventure di Pinocchio tutto il suo senso di colpa e la frustrazione morale di essere ricaduto nel vizio del gioco. È proprio vero. Talvolta per diventare leggenda bisogna avere il coraggio di imparare dalle cadute della vita e smettere di dire le bugie a se stessi. Ci si allungherebbe solo il naso.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Per sentirsi, non diremo sicuri, ma coraggiosi e tranquilli lungo le vie della vita, giova desiderar poco e sperare anche meno. Graf.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Senza dolore non ci sarebbe sofferenza. Senza sofferenza non si imparerebbe mai niente dai propri errori. Angelina Jolie.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Legend Story.
1: Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento. E sono fortunati in questo senso, coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game, o libro gioco, è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità, o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.
0: Sei su Radio Legends.

hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

La prova fondamentale del valore di un leader è che lasci dietro, in altri uomini, la convinzione e la volontà di proseguire la sua opera. Walter Lippmann.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta alla Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
4: Non invecchia.
0: Matura per essere più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: C'è un personaggio leggendario che, come nessun altro, ha ispirato decine di film e serie TV. Il suo nome è Sherlock Holmes. Holmes lo conoscono veramente tutti, ma pochi sanno come questa celebre creatura letteraria sia venuta alla luce, grazie al genio leggendario del suo autore, Arthur Conan Doyle. Negli anni 80 del XIX secolo, Arthur Conan Doyle, per esorcizzare lo stress e la noia di una vita professionale poco riuscita, in un piccolo studio medico in quel di Portsmouth, scrive racconti polizieschi per alcune riviste. Un hobby che nel 1887 porta a Uno studio in rosso, prima avventura di Sherlock Holmes e John Watson. Pur contratti di indubbia originalità e con tutti gli ingredienti classici delle storie di Holmes già presenti in toto, l'acume quasi soprannaturale dell'investigatore, l'incredulità di Watson e i metodi moderni di indagine, eccetera, il romanzo passò quasi inosservato. Non si può lo stesso per Il segno dei quattro, che nel 1890 pose lo scrittore in erba all'attenzione della critica e soprattutto del pubblico, che tributò un successo strepitoso ai racconti delle avventure di Sherlock Holmes del 1891-92. Abbandonata la carriera medica, Doyle cercò di affrancarsi dalla sua ingombrante creatura, narrando in un racconto dell'antologia Le memorie di Sherlock Holmes del 1894 la morte dell'investigatore. Ma le proteste dei lettori furono talmente vibranti che l'autore dopo qualche anno fu costretto a tornare sui suoi passi. L'ispirazione per la figura di Holmes a Doyle la diede Joseph Bell, professore e medico scrittore all'Università di Edimburgo. Bell aveva il vezzo di dedurre il carattere delle persone da piccoli particolari invisibili ai più. Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. Questa semplice frase sintetizza tutto il fascino di Holmes, fascino che ha generato una situazione unica nella storia della letteratura e della cultura pop in genere. Fondamentalmente, dopo la morte di Conan Doyle, agli appassionati sono rimasti da leggere solo i suoi 4 romanzi e 56 racconti. Per molti il divertimento è quello di rileggere continuamente i testi originali per scoprire cose sempre nuove e trovare connessioni tra luoghi, personaggi, riferimenti, eccetera. Per questa tipologia di lettori, tipicamente fondamentalista, questi testi rappresentano una sorta di Bibbia. E qualsiasi altra cosa che riguarda Holmes scritta da autori diversi viene vista con sospetto. Per altri lettori, la voglia di leggere nuove avventure del detective inglese, oltre alle 60 storie ufficiali, ha fatto sì che una pletora di autori potesse sfruttare questo mercato per pubblicare storie apocrife. Il culto di Holmes ha generato riviste, libri, film e persino locali, dove gli appassionati si ritrovano vestiti con i tipici indumenti del detective per raccontarsi storie e tenere viva la leggenda del detective per antonomasia. Insomma, Holmes è diventato virale molto prima dell'avvento della rete. Sherlock Holmes è una leggenda. Elementare, Watson.

0: Nasty!
1: Legends Spot.
2: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
4: Albert Einstein definì la follia come il ripetere alla nausea la stessa azione aspettandosi dei risultati diversi. Sheldon Cooper, The Big Bang Theory.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends.
1: Essere un uomo è un mestiere difficile. Soltanto pochi ce la fanno. Ernest Hemingway.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Legend Story. Immaginate una band che alle voci femminili vede Janis Joplin e Amy Winehouse, e quelle maschili Kurt Cobain e Jim Morrison, e alla chitarra Brian Jones e sua maestà Jimi Hendrix. Il nome della band? Ne avete sicuramente sentito parlare. Il Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994, quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni, nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain. Successivamente l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a quest'età in epoche precedenti come Robert Johnson nel 1938. Accanto a questi vengono talvolta compresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hole. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio, ma anche a cause diverse come l'avvelenamento. La storia di questa maledizione può essere una fatalità, ma il destino infame di morire così giovani e spesso così male non ha fondamento scientifico. Molti scienziati si sono affannati negli anni a dire che non esiste nessun tipo di correlazione tra la morte a 27 anni ed essere una rockstar o una star maledetta, ma una leggenda non ha bisogno della scienza per diffondersi. Basta una scintilla, una narrazione ben fatta, una coincidenza e il gioco è fatto. Sul Club 27 si inseguono echi di satanismo, magia nera, cabale numeriche, sogni premonitori, coincidenze, misteri. Ma la realtà è più prosaica e triste. Questi morti giovani sono dovuti a infanzie difficili e uno star system che li ha spremuti fino al midollo, senza tutelarli. L'unica cosa certa è che il prezzo del biglietto per poter vedere questa band è veramente troppo alto.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: In un mondo lacerato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per la quale i problemi e le ambizioni degli uomini sono solo giochi da bambini. Con questa frase in un albo a fumetti del 1942 si presenta

presenta la prima eroina donna dell'universo DC Comics, che fino a quel momento era stato solo terreno di personaggi maschili come Superman e Batman, e il suo nome è Wonder Woman. Agli inizi degli anni 40 la DC Comics decise di incaricare uno psicologo, William Moulton Marston, per analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per migliorarla. Marston fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagonisti femminili e insieme al disegnatore Harry G. Peters crearono il personaggio di Wonder Woman. Le avventure di Wonder Woman nel corso della sua lunga vita editoriale hanno sempre viaggiato lungo tre corsie: quella mitologica, che mette Diana, il nome di Wonder Woman, a confronto con divinità e mostri leggendari; quella umana, in cui assume il ruolo di ambasciatrice in un mondo che non conosce e che non condivide i suoi valori; e quella più propriamente supereroistica, in cui combatte da sola o in squadra con gli altri personaggi più famosi della DC: supercriminali, invasori alieni e scienziati pazzi. Al di là della sua storia editoriale, Wonder Woman diventa popolare a livello mondiale quando negli anni 70 si produce un telefilm omonimo di grande successo. 60 puntate divise in tre stagioni con il volto di una semifinalista di Miss Mondo, Linda Carter. È curioso che per interpretare un'icona femminista la scelta sia caduta su una rappresentante bellissima di un concorso di bellezza come Miss Mondo, manifestazione che di certo non contiene rivendicazioni femministe. La cosa si è ripetuta anche per cercare la protagonista del film del 2017 dedicato a Wonder Woman. Anche Gal Gadot, l'attrice scelta per interpretarla, è la vincitrice di Miss Israele 2004. Anche questo film è baciato dal successo, tanto da meritarsi altri due capitoli, che insieme all'apparizione di Wonder Woman in Batman vs Superman e nella Justice League, la pellicola, che riunisce in un gruppo tutti i supereroi DC, testimonia che il pubblico ama Wonder Woman.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends, Legends, Radio Legends.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata e non posso dire di non essermi divertita. Raffaella Carrà.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c'è più nessun motivo per cui vivere. Audrey Hepburn.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Può una lattina di zuppa di minestra diventare un oggetto d'arte? La risposta è sì. Ma per raccontare la leggenda di oggi bisogna partire da una definizione di una parola composta che sicuramente avete sentito. La pop art, abbreviazione di popular art, è un movimento artistico nato tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questo movimento è un'espressione della società e dell'immaginario collettivo ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana e le opere di questo movimento non sono altro che prodotti commerciali. La leggenda di questo movimento è sicuramente Andy Warhol. Se volete sapere tutto su Andy Warhol, basta guardare alla superficie dei miei dipinti e di me stesso. Io sono lì, non c'è nient'altro. Così diceva il padre della pop art tra gli artisti più iconici e influenti del Novecento. Andy Warhol, all'anagrafe Andrew Warhola, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1928 da genitori cecoslovacchi immigrati. È l'amore per l'arte a salvarlo da un'infanzia di miseria e solitudine. Dopo essersi laureato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology nella sua città, si trasferisce a New York. Nella Grande Mela, vera culla dell'American Dream, Warhol respira, incamera ed esprime appieno l'epoca in cui vive. Siamo negli anni 60. Le giovani generazioni tendono a godere visceralmente delle gioie del consumismo, ma nello stesso tempo spingono la contestazione verso l'ordine precostituito. Warhol, formato da studi pubblicitari che gli danno da vivere, collaborando con riviste come Vogue e Glamour, vede le grandi opere d'arte come un'espressione elitaria, non per tutti. Lui preferisce dimostrare che la caratteristica della sua arte sia la serialità, la possibilità di far diventare le sue opere merce di consumo alla portata della massa, comprensibili a tutti. Le sue opere ritraggono lattine di Coca-Cola, di minestra e autoritratti di miti popolari come Marilyn, un'arte per tutti e nello stesso tempo contro tutti. Andy è carismatico e contraddittorio, omosessuale e cattolico, popolare e sperimentale. Si incarica di essere lo specchio e il megafono della società dei consumi che vive. Nel 1957 fonda un'azienda a suo nome e in seguito una factory, un vero luogo di produzione di arte pop, dove gravitano tantissimi talenti, da Basquiat a Keith Haring, dai Velvet Underground di Lou Reed a Loredana Bertè. Sì, avete capito bene. Arte, musica, cinema. Warhol è tutto e il contrario di tutto. Leggenda. Non c'è altra definizione. Leggenda pop.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
6: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
7: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Non è nostalgia, è DNA. È Radio Legends.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Spazio, ultima frontiera. Con queste parole, per la prima volta, siamo stati portati nel futuro da Star Trek, nel lontano 8 settembre del 1966, quando il genio di Gene Roddenberry trovò piena espressione in una serie che avrebbe segnato profondamente l'immaginario fantascientifico. A tal punto che oggi non esiste un appassionato di fantascienza che, sentendo queste parole, non abbia le palpitazioni. La Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno affrontato mille avventure, fantastiche e più terrene. Ma l'universo del futuro di Gene Roddenberry non ha mai perso il suo fascino, arricchendosi di nuovi volti e nuove storie, arrivando ancora oggi a dare vita a produzioni moderne come Discovery o Picard. Ripensare alla strada percorsa da Star Trek è incredibile. 7 serie televisive, una serie animata, 13 film al cinema ed una serie infinita di romanzi, fumetti e videogiochi. Quando Star Trek arrivò nelle case degli americani, la società statunitense era in una fase delicata. La Guerra Fredda era una realtà quotidiana e anche internamente l'America era scossa da fratture sociali importanti. Un periodo in cui la lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana si stava avvicinando ad un momento cruciale. La filosofia alla base dell'idea di Roddenberry era vicina a quella della concezione classica della fantascienza, in cui all'avventura si univa una critica sociale, mostrando un futuro in cui i difetti del presente vengono superati nel domani. Fedele a questa concezione, Roddenberry si propose anche ad una particolare richiesta della NBC: introdurre l'elemento religioso. Il network era intenzionato ad inserire la figura del cappellano a bordo dell'Enterprise, ma Roddenberry si oppose perché era fermamente intenzionato a presentare una società multietnica e paritaria, in cui fossero contemplate diverse religioni senza preeminenze. A ben pensare, nella prima serie di Star Trek erano presenti delle suggestioni sociali che andavano a toccare dei punti sensibili delle convinzioni tipiche dell'America del periodo. Nel tessuto sociale statunitense era ancora presente la differenza verso i giapponesi, considerati nemici della Seconda Guerra Mondiale. Eppure il timone dell'astronave era affidato a Hikaru Sulu, George Takei, giapponese, e venne inserito nell'equipaggio di plancia un ufficiale di origine russa, Pavel Chekhov, Walter Koenig. Soprattutto mentre i movimenti guidati da Martin Luther King e John Lewis scuotevano le coscienze americane, una donna afroamericana, il tenente Uhura, Shell Nichols, a cui dobbiamo il primo bacio interrazziale della storia della TV, era investita di un ruolo di primo livello, potendo agire alla pari con il resto dell'equipaggio maschile e bianco. Grazie a Star Trek abbiamo capito che il mondo può coesistere al di là delle differenze razziali. Uniti. Il mondo può arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Se vuoi assaporare la tua virtù, pecca qualche volta. Ugo Ietti.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Teofrasto.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Iconico, leggendario, eterno.
8: Eterno.
5: Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story. Chi non ha mai sognato di tornare indietro e cambiare le cose? Questo pensiero è alla base di tutti i libri e i film dedicati ai paradossi temporali e alle macchine del tempo. Siamo nei primi anni 70. C'è un regista nato da una famiglia cattolica con padre lituano e madre italo-americana di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si chiama Rob Zemeckis. Inizia a girare i suoi primi corti da adolescente durante il liceo. Field of Honor, uno di questi, ottiene lo Student Academy Award come miglior film studentesco, lanciando la carriera del giovane cineasta. Il suo migliore amico è uno sceneggiatore con cui fa coppia fissa, si chiama Bob Gale. I due vengono notati da uno dei più grandi registi americani, Steven Spielberg, che aveva fatto nel 1975 un film che l'aveva lanciato a Hollywood, Lo Squalo. Spielberg aveva diretto un film, 1941, Allarme a Hollywood, con Dan Aykroyd e John Belushi. Il film ha pochissimo successo e, malgrado Spielberg adorasse questa coppia, le strade tra lui e la coppia Zemeckis-Gale si dividono. Ma, come spesso succede a Hollywood, c'è sempre un'altra occasione e la coppia Zemeckis-Gale diventa famosissima con un film interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, All'inseguimento della pietra verde. Con il successo ottenuto, Zemeckis e Gale tornano su un'idea che avevano fin dall'inizio degli anni 70: produrre un film sui viaggi nel tempo. Pur essendo un argomento molto trattato dall'industria dell'intrattenimento, nessun film con i viaggi nel tempo si era rivelato fino a quel momento un blockbuster. Occorreva un'idea nuova che agganciasse tutti in qualsiasi parte del mondo. Bob Gale, in visita ai suoi genitori, scopre in soffitta l'annuario della scuola del padre e si chiede: «Com'erano i miei genitori quando erano giovani?» Ha un'idea folgorante, una storia che prende il via dall'amicizia tra Martin McFly, un ragazzo indisciplinato, e Hermit Brown, detto Doc, il tipico scienziato pazzo assolutamente eccentrico. Doc, infatti, riesce a tirar fuori da un'automobile, una DeLorean, una macchina del tempo. E Marty, grazie a questa invenzione, torna indietro nel tempo per conoscere suo padre, giovane e imbranato, e sua madre, che si prende una cotta per lui. La sceneggiatura ha dentro mille idee e situazioni che la rendono perfetta. Nasce Ritorno al futuro, una delle più geniali e fortunate saghe della storia del cinema. Protagonista è la macchina del tempo, a cui viene data la forma accattivante di una DeLorean, unico modello della DeLorean Motor Company. Nonostante l'auto fosse divenuta molto celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, questo non incise sul numero di vendite della vettura, dato che la casa era stata chiusa alcuni mesi prima dell'uscita del film. Forse proprio per questo venne scelta da Zemeckis, per via del fatto che non avrebbe dovuto pagare i diritti della società, perché ormai fallita e inesistente. Gale e Zemeckis comunque rifiutarono una grossa cifra dalla Ford, che voleva sostituire la DeLorean con una Ford Mustang, dicendo: «Il dottor Brown non guida una Mustang». Occorreva trovare un protagonista credibile per il ruolo di Marty McFly. Dopo l'esclusione di Eric Stoltz, dopo solo 6 settimane di riprese, si trova una soluzione. Siamo negli anni 80, l'epoca dei grandi telefilm, e uno dei più famosi è Casa Keaton. Il protagonista assoluto di questo telefilm era Michael J. Fox. Piaceva alle ragazze e soprattutto aveva quell'aspetto da loser che lo rendeva perfetto come icona giovanile. Tutto Ritorno al futuro è un vero omaggio agli anni 80. Il piumino senza maniche che Michael J. Fox indossava nel film divenne un vero e proprio must dell'abbigliamento. Purtroppo è quasi certo che non vedremo mai un quarto capitolo della celebre trilogia, anche perché quando Michael J. Fox era all'apice della carriera, notò che le sue dita tremavano senza che potesse controllarle. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come è ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi di Parkinson. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò e creò una fondazione per la ricerca sulla malattia, che grazie al successo del film ancora oggi fa molto per la prevenzione e comprensione del morbo di Parkinson, dando un senso concreto a ciò che Doc Brown dice nell'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Il vostro futuro non è ancora stato scritto, come quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica che mai. Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama presente. Kung Fu Panda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini.
3: When everybody said,

Radio Legends, più iconic che mai. This is the heartbreak hotel.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright

0: Radio Legends.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Legend Story. Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente, con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean du Jot, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean du Jot viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.
1: Radio Legends.

sbagliano, quelli che giudicano un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, tanto per dire, aveva degli amici irreprensibili, Marcello Marchesi.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Più iconic che mai è Radio Legends.
7: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
8: This is the story of my baker.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Esiste un giocattolo leggendario capace di creare infiniti mondi stimolando la fantasia. Quel giocattolo sono i Lego e la storia della loro creazione dimostra il valore della resilienza, della capacità di creare nuove opportunità dai momenti di crisi. La storia della Lego ha inizio nel lontano 1916, quando Holkirk Christiansen, a soli 24 anni, apre una falegnameria nella cittadina danese di Billund. Inizialmente questa piccola attività si occupava principalmente della costruzione di abitazioni e arredi per le fattorie limitrofe. Nel 1924 però un grave incendio distrusse completamente l'officina. Christiansen non si perdette d'animo e ricostruì una nuova bottega, più grande della precedente. Ma la crisi economica che seguì il crollo di Wall Street del 1929 lo costrinse a ridimensionare la produzione, puntando sulla realizzazione di prodotti lignei di dimensioni più contenute, i giocattoli. La vendita dei giochi non ebbe i risultati sperati, soprattutto a causa della generale povertà delle famiglie della zona, impossibilitate ad acquistare oggetti simili per i propri bambini. La produzione procedette con alti e bassi fino a quando, nel 1934, venne coniato il nome Lego, su ispirazione della locuzione danese Leg Godt, che significa «gioca bene». A partire dagli anni 40, l'utilizzo della plastica si diffuse velocemente e Christiansen decise di implementare questo materiale nella sua linea di produzione. Il primo giocattolo realizzato interamente in plastica fu un camion scomponibile costituito da diversi elementi incastrati fra loro. È nel 1947 che inizia la progettazione dei primi mattoncini di plastica, la cui produzione viene avviata ufficialmente solamente nel 1949, presentandoli al pubblico con il nome di Automeric Beading Bricks. L'esordio non fu dei migliori. I mattoncini presentavano ancora tanti problemi di duttilità, rendendo il loro utilizzo piuttosto limitato e impegnativo. Queste problematiche costrinsero l'azienda a progettare e individuare nuove soluzioni costruttive e fu così che nel 1958 venne definito il mattoncino Lego così come lo conosciamo oggi. Da questa data in poi, i mattoncini cominciarono a diffondersi sempre più velocemente in tutto il mondo grazie alla possibilità di ricreare qualsiasi cosa. Film, fumetti e persino parchi divertimenti. I Legoland della Lego, la leader indiscussa del mercato delle costruzioni per bambini, oltre ad essere nella classifica dei 100 brand di maggior valore al mondo, secondo Forbes. Ricordate questa storia. Da un momento buio si può creare una luce leggendaria.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Tony Stark, Iron Man.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Il baseball, le spogliarelliste, le armi possono anche aiutare, ma l'unica cosa che può guarire un cuore spezzato è il tempo. Ted Mosby, How I Met Your Mother.

0: Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimena tezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effimenatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità. Nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Ci sono due problemi da risolvere quando si va sulla Luna: come arrivarci e come tornare indietro. La chiave sta nel non partire prima di aver risolto entrambi i problemi. Neil Armstrong.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Il cane è il migliore amico dell'uomo. La storia leggendaria che vi raccontiamo oggi è una grande impresa, ma piena di tristezza e di ingiustizia. Siamo a metà degli anni 50 e tra USA e Unione Sovietica è in corso una vera e propria battaglia per la conquista dello spazio. Le due superpotenze volevano superarsi su chi per primo avrebbe mandato un essere umano nel cosmo. Con pochissimi scrupoli sul versante orientale vennero raccolti una serie di cani randagi che vagavano sui marciapiedi di Mosca per sperimentare sugli animali gli effetti di un volo nello spazio. Tra di loro c'era la nostra eroina, una piccola e dolcissima meticcia di nome Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio. Laika fu costretta ad un vero e proprio tour de force per abituarla agli stress che avrebbe incontrato in orbita. Il presunto allenamento, forse è meglio chiamarlo programma di tortura, era diviso in tre fasi. La prima, mettere la cagnolina in una macchina centrifuga che simulasse gli effetti dell'accelerazione. La seconda, infilarla in una macchina che riproduceva gli insopportabili rumori della navicella Sputnik. Ed infine la terza, che consisteva in mettere Laika in gabbie sempre più piccole per abituarla agli spazi angusti. Il terrore e lo stress furono talmente debilitanti che Laika, insieme ad altri randagi che erano stati scelti e testati, smisero di fare i bisogni e la loro pressione arteriosa aumentò a dismisura. Alla fine Laika fu scelta per le sue dimensioni ridotte, ma soprattutto per il suo carattere dolce e mansueto. Forse preso dai sensi di colpa, il responsabile del progetto dei cani spaziali portò Laika a casa sua pochi giorni prima del lancio, previsto per il 3 novembre 1957, per fargli provare il calore di una famiglia che l'avrebbe sommersa di coccole prima dell'impresa suicida. Sì, suicida, anzi omicida, perché si sapeva benissimo che Laika non sarebbe sopravvissuta, anche se le autorità sovietiche si affannarono a dichiarare che l'animale avrebbe avuto cibo e acqua a sufficienza per sopravvivere al viaggio. La verità, confessata solo molti anni dopo, è che Laika morì pochi minuti dopo il lancio per un attacco di panico provocato proprio dall'enorme accelerazione dello Sputnik. Il suo corpo vagò per 5 mesi nello spazio per poi bruciare con tutta la navicella al momento del contatto con l'atmosfera, nel viaggio di ritorno. Laika diventò leggenda, ma a noi non resta che dire che purtroppo spesso l'uomo non è il migliore amico del cane.